0: la cutteca e fammi mangiare a casa, io rumo la cusciava in cattamina. Oi, oi. Allo?
1: Langa la macosta, è uscito.
0: Sì, viene a mani, qui.
1: E dopo Francisco Mondlane già la buca lo appara di le bomba zongani che ha preso se lo colo un camaposo l'anni a Boani.
0: A te il barba, sempre l'auto.
1: Ai, lei è una vavo lì le capo sa comune, adesso che la mi stava una già sa di uomo boe.
0: So, so.
1: Ai.
0: Voltiamo in avanti, non so quelli.
1: Si compra la pastore Azaria lo capo la vola e poi a valirà.
0: Pastore Azaria.
1: Pastore Azaria.
0: Lo capo le rando.
1: So, va, moia valirà.
2: Mamani, Maria Angelka, Mamani, Elena, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani, Mamani,

0: ela pai tu agoni kote. Kuela sana.
1: Radio Msambiki chitichi cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichopi.